0: versión minimalista de Shirin Nesat, las proyecciones adquieren un gran protagonismo.
1: The video works with the stage in a very sculptural way. It's where you're pure photography to pure film. From the beginning to the end, you're almost in an art exhibition.
0: En el elenco nos encontramos nombres como Ana Neberko, Piotr Besala o Ana Pirozzi. Para ellos ha sido un reto adaptarse a esta transgresora propuesta.
2: È difficile perché non c'è nulla in scena e quindi sta tutto a noi, tutto nel nostro attuare, tutto nella nostra recitazione.
0: Frente alla versione bellicista di Verdi, Nesat propone una ida pacifista, denunciando la sin razón di una guerra che non permette che i protagonisti puedan ser libres.
1: Audience are confronted not only for those who are victorious, but those who are the victims. And the pain and the atrocity, the brutality of war.
0: Una ida donde los imperios caen, pero las personas que se aman permanecen.